Nero Injaema Hernanje Injaema Efonanje Injaema Ikaela Injaema Efombena Injaema Azare Inja Emma, Isara, Hedonaro.